sognare al tuo fianco, non ti scordare di ricordare. Ti amo. Amami con le mani e senza paura. Amami. Senza paura.